0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Del escritorio a los audífonos.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cada hora, cada minuto, estamos en todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde siempre hay algo para ti. Pontexa.